0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: 6 de la tarde, 42 minutos.
2: Continente. Clásicos sin fecha de vencimiento.